Ang sumusod din ang hozo na pinunganan o kahandaman dito. Hozo kam hozo di Julius Lancaster Sondi o mizi Julius Panagi o hinumozo da hozo di no Julius Lancaster la jungin tunizon nuhod di Julius Lusa. Ginawa ko taho hozo di ti tibri kong abi da kapay ha nakabahan da minggu di ti miyampay di ti hozo abi da kavabago.